0: 잠릉 르비 콰양스 테르비 까르마 오체
1: 치덩 아유 심코나르겐 비 치르크 드가젠
0: 알랑둥 잠릉 겐지
1: 아망 투르 흐테르 므근거 스누 카난지 비 메토 친보
0: 원봉 심진 겐지 히르블린 비비 아니 좀마랑 무
1: 알랑둥 잠릉 르겐지
2: Zasi denbi nyan kun chok puna ba che chu de mwen na. Tangde ya lang zhong zam lang arjen chi chi pe le chen nang nga chi che nam la. A zhong ar ka zong chak pi she pi, zam lang ki sir je bie zhong. Chak go zong ji ba, men ta ta tong ji yin pi, che chi ti tar sen bar ar ka se she.
3: Ndi kam de, arong o dram de la wei lakwa de, po tong khun lak li karta njore, morsi ra aram chu. Hammanchi la suqwa chimo zge na jika gar jab ka suqwa ga yombi thwa khine alo ga stang go roki hamen sab chimo yong do nu tob ka xia chi zge ron che shon choi tab zge ma ni zge tadi ni ta tam che kan tha ni kur po lag la ten jo pa chimo ga arang ga tang ka khatr ge jawi zge zge ar ja son zge Shira Trambazg Sidi Nau ta po lakwa ka langgoon jari Ganyin taan chimi kori Ig chella ka ka Shtam gan thama ka galanda shib shib ta langanar O na a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a